0: proprio cotto che mi pila pinti.
1: Apitone le righe
2: di. Apitone le righe di.
3: Mood de cacciocaranas, eh?